ke itse gore o ke lo bona ga go dutse fa gatse ka di camp chairs bana ba tshwere di cooler box bana le bo sebane bane le bo mamane ke tshwere fa bana ba ba sa tshabeng dilo di kakapa o tla ba 'irang.